0: o gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
12: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
14: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
15: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
16: Settembre è il momento delle scelte giuste. E se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida. Oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
17: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Progedil.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
23: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
24: Renault.
0: Conosci Clio da

0: 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Dimensione suono soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: prima ti ho parlato di un uomo che guardava un albero e vedeva praticamente mezzo pianeta. Si chiamava Alexander von Humboldt, nato il 14 settembre 1769, quindi oggi sarebbe il suo compleanno. Naturalista, geografo, esploratore e soprattutto uno con una curiosità quasi ingestibile. Parte per le Americhe, passa 5 anni a osservare praticamente tutto: piante, rocce, animali, temperature, pressioni atmosferiche, vulcani, guarda nelle case delle persone, prende misure, confronta, disegna, annota. Oggi partirebbe per una passeggiata con uno smartwatch e praticamente probabilmente tornerebbe con i dati climatici dell'intera regione. E durante i suoi viaggi capisce qualcosa di molto moderno: in natura tutto è collegato. Sulle Ande, per esempio, no? Osserva che cambiando altitudine cambia anche la vegetazione e mette insieme un'intuizione straordinaria. Salire verso la cima di una montagna, per certi aspetti, è come viaggiare dall'equatore verso regioni sempre più fredde. E poi possiamo rubargli sicuramente lo sguardo, no? Domani passa davanti a un albero che vedi tutti i giorni, fermati per 30 secondi, guarda sotto, guarda sopra, ci sono insetti, ci sono uccelli, quanto arriva lontano l'ombra, magari scopri che quello che hai sempre chiamato semplicemente l'albero sotto casa è un piccolo condominio con molti più abitanti del tuo e magari anche con qualche riunione di condominio in meno. Humboldt viaggiava per migliaia di chilometri per capire le connessioni della natura. A noi oggi può bastare una passeggiata e una domanda. Infatti oggi non ti lascio con un lieto fine, ma con una domanda che ti deve scavare dentro. Quanta vita abbiamo davanti agli occhi ogni giorno e abbiamo semplicemente smesso di guardare? Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: oggi Serenella si arrabbierebbe, no? Direbbe: tu non porti proprio nessuno, al massimo andiamo insieme. Non è che tu mi porti da qualche parte, chi so io, una valigia, eh? Amedeo Minghi, 1950, canzone che arriva dal 1983, troppe date, eh? 2026, te ne do qualcun'altra. Questa è Dimensione Suono Soft, si chiude così la nostra prima metà di questa mattinata e questo 14 settembre sulla Radio del Benessere, e tra poco anche l'ora con Segreti in Tavola, ma prima c'è la nostra informazione ai 100 secondi di Enrico Mentana. Ma ho anche un consiglio per te: devi rinnovare la cameretta dei ragazzi, scegli MBR Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio, dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store: acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Back to work? Back to school? No! Back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Sempre informati con Dimensione Fonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Incendio a Isola Sacra nel pomeriggio di ieri. Momenti paura per il rogo scoppiato in un'area verde di via Castagnevizza. Si è rischiata la tragedia. Un uomo anziano bloccato sulla sua sedia a rotelle, impossibilitato ad allontanarsi autonomamente, si è ritrovato completamente avvolto dal fumo. A notarlo e a portarlo in salvo prima che l'aria diventasse irrespirabile è stato un agente della polizia locale. Stava aspettando l'arrivo della metropolitana nella stazione Termini, tenendo per mano la sua bambina di 6 anni, quando un'altra donna, in evidente stato confusionale, ha afferrato la piccola sulla banchina cercando di portarla via. Momenti di paura nel pomeriggio di sabato con la madre della bimba, una cittadina bulgara di 38 anni che ha subito reagito riprendendosi la figlioletta terrorizzata. Altre persone hanno quindi chiamato la polizia, che è subito accorsa. Gli agenti della Polmetro hanno bloccato la donna, una somala di 69 anni. Una vittoria importante al TAR che rende più difficile la battaglia del territorio. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della Roma Biometano SRL, la ditta che sta realizzando l'impianto a biometano a Roma Nord su via Braccianese Claudia, a due passi dal consorzio Olgiata, contro la richiesta di demolizione di alcuni manufatti avanzata dal 15° municipio. I tribunali, dopo i ricorsi respinti presentati dal consorzio Olgiata, danno quindi nuovamente ragione a chi vuole realizzare l'impianto. Musica. Oasis a Roma. Nella tarda serata di ieri si è materializzato il logo della band sopra lo stadio olimpico grazie ad uno spettacolo di droni che anticipa le tappe.

0: settimane dei concerti dei fratelli Gallagher. Nel pomeriggio si saprà di più, secondo i rumors dovrebbero essere il 24 e 25 luglio. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo. Ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione, ma il problema poi sarà sempre lo stesso: si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Keys, Empire State of Mind. 11:16, buon lunedì 14 settembre, tutto va bene, questa è Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Caboto, tra poco anche i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, ma un consiglio ce l'ho anche io per te. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.p.A., il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Renault Captur 2023 a €12.990?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Pewex, qualità conveniente sempre.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere.

0: cura di te. Visita arsbiomedica.it.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
7: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top supermercati.
6: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Brian Ferry, Late Love. Siamo arrivati al momento in cui si alza il volume della radio, ci si mette comodi, si ascoltano i consigli dal mondo del food della nostra ambasciatrice Francesca Romana Barberini, così quando la prossima volta vai al mercato sai come scegliere la materia prima, oppure quando vuoi fare il fenomeno a tavola e capire che vino abbinare a un determinato piatto non farai la brutta figura. Per tutto questo c'è sempre e soltanto lei.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando una bottiglia di vino si trasforma in un'opportunità concreta per chi è più fragile? Beh, questa è l'idea alla base di Wine for Life, la rete di aziende vitivinicole che sostiene i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo, e tra le realtà che hanno scelto di aderire a questa rete c'è la famiglia Casadei. Con noi oggi a Segreti in tavola è ospite Stefano Casadei. Stefano, benvenuto.
3: Salve, buongiorno a tutti, buonasera.
2: Allora Stefano, la famiglia Casadei ha tenute in varie parti d'Italia, raccontaci dove siamo e che cosa producete.
3: Sì, allora sì, noi famiglia Casadei ha delle proprietà in Sardegna e in Toscana, abbiamo in Chianti, le abbiamo a Sovereto, le abbiamo al sud della Sardegna. Partecipiamo a questo bellissimo programma con l'azienda giù che abbiamo a Sovereto, che è la tenuta Casadei, che è un'azienda che abbiamo costruito insieme a un partner americano ed è nato come un progetto internazionale, appunto fatto da soci internazionali, e quindi ci siamo trovati per questo progetto, abbiamo identificato l'area di Sovereto come un'area idonea al nostro progetto e abbiamo deciso di fare focus e concentrare tutte le nostre energie, le nostre esperienze da produttori di vino per quanto riguarda la coltivazione del Syrah e del Cabernet Franc.
2: Quindi insomma un'attività molto interessante, una filosofia anche quella vostra di famiglia, insomma, che rispetta il luogo e cerca di valorizzare l'identità, giusto?
3: Sì, abbiamo proprio il nostro motto mio di Fred Klein è proprio stato il punto di incontro, è stato proprio quello: coltivare uva per fare vino, ma coltivare anche forme di vita per la sostenibilità. Quindi sì, ci siamo trovati su questo punto, diciamo, che ho ritenuto un punto bellissimo, che è sempre stato un po' anche la nostra filosofia della nostra famiglia, e quindi ci siamo trovati per poi portare avanti questo bellissimo progetto in una zona fantastica, altamente vocata alla coltivazione, appunto, ripeto, del Cabernet Franc,
2: certo,
3: e del Syrah.
2: Stefano, allora l'appuntamento con Wine for Life ormai alle porte, perché ci ritroveremo il 21 settembre a Roma e così potremo conoscere anche da vicino la vostra realtà e assaggiare qualche vino.
3: Benissimo, spero di accontentare voi e tutti i partecipanti.
2: Perfetto, grazie mille per questo, grazie per quello che fate e in bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo. Stefano, grazie, buon ritorno.
3: Grazie, un saluto a tutti, un saluto a te, un saluto a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft più tardi. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, Angelo, per chiudere la prima parte di questo inizio settimana, le prime tre ore, quelle canoniche, tra poco inizia quella poco ortodossa dell'ora della decompressione con più musica e meno chiacchiere. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, alcuni esempi, nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da Carpoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile.

0: 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Roma, attimi di panico in un condominio in Viale Parioli. Ieri pomeriggio un uomo di 40 anni con problemi psichici si scaglia contro i parenti cercando di colpire con un coltello e quindi si barrica nel suo appartamento. Intervengono i reparti speciali dei carabinieri. Dopo una trattativa con un negoziatore dell'arma e l'intervento di una squadra operativa di supporto, viene bloccato in sicurezza e trasportato in ospedale. Medici di medicina generale in sciopero domani e dopodomani contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Robin Hood colpisce ancora dopo i B&B e la campagna contro gli affitti brevi. Questa volta le iniziative del gruppo di attivisti anonimi prende di mira il caro benzina con azioni di disobbedienza su 20 benzinai in 4 quadranti di Roma, Garbatella, Tufello, Monteverde, Roma Ovest ed Esquilino. Affissi adesivi sulle pompe che simulano la benzina a costo zero e la scritta "Oggi la benzina è gratis, il conto delle guerre lo paga Meloni". L'obiettivo è il governo e la sua vicinanza diplomatica a paesi che stanno causando il rincaro. Torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito del Roma Europa Festival Fatoumata Diawara, una delle voci più potenti e carismatiche della scena musicale africana contemporanea. Artista magnetica, capace di far ridere, commuovere e soprattutto danzare il pubblico, Fatoumata utilizza la musica come strumento di libertà e consapevolezza. Appuntamento domani alle 21. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con questo Carry On che arriva proprio a fagiolo, come si dice, nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft, le 12:17. Buon pomeriggio, ben trovata, ben trovato. Io sono Francesco Cavuoto, questa è la radio del benessere. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
3: Con la promo Grandi

0: Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
1: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800

0: facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
6: Supermercati PIM, i perfetti lavorano, i risparmio di qualità.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
11: Oh my car!
12: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione e suono soft.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
16: e oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: questo è quello che vi è passato, la musichetta che vi è passata nella testa stamattina quando avete lasciato dopo 3 mesi finalmente i figli a scuola, no?
1: Ciao!
0: Ehi, ehi! E se non dovessimo rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte! Raindrops Keep Falling on My Head su Dimensione Suono Soft, le 12:39. C'è sempre quel fessacchiotto di Kawoto che ogni tanto, insomma, dice sciocchezze in radio, ma facite ma gambaguiete. Di che abbiamo adesso, Kawoto? E lo chiede a me, che faccio il conduttore io, no? Dico, ma che cosa ci sarebbe adesso in programmazione? Non lo so.
2: Lifestyle Extra, in collaborazione con
3: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno.

0: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
1: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il dottor Francesco Barrese, urologo della clinica Ars Biomedica. Dottore, perché quando la prostata aumenta di dimensioni può diventare un problema?
2: Innanzitutto cominciamo col dire che la prostata non è una malattia, cioè spesso nel gergo comune viene identificata come tale. La prostata è una ghiandola che ha una funzione importante dal punto di vista della riproduttività, in quanto produce il liquido insieme alle vescicole seminali che con gli spermatozoi determina il liquido seminale. La prostata aumentando crea dei problemi nello svuotamento vescicale. Questo perché si trova in una posizione particolare, subito al di sotto della vescica, e circonda a 360 gradi l'uretra. Quindi un aumento determina sia una strozzatura dell'uretra, ma soprattutto un sollevamento del pavimento vescicale. Tutto ciò si ripercuote nella difficoltà nello svuotamento della vescica.
1: Come si possono migliorare i disturbi secondari all'ipertrofia prostatica?
2: Fondamentale è la prevenzione. Si è visto che a 50 anni, se l'individuo ha una prostata di circa 30-40 grammi, ha un PSA di 1,5 nanogrammi in millilitro e ha dei sintomi valutabili mediante un questionario con un punteggio maggiore di 7, si è visto che questo è un paziente che svilupperà negli anni un'ipertrofia prostatica. Quindi, iniziando una terapia medica in questa fase, si possono evitare tutti quelli che sono poi disturbi che subentrano negli anni successivi. Laddove la terapia medica non è sufficiente, si può intervenire chirurgicamente. Oggigiorno abbiamo a disposizione tutta una serie di interventi mini-invasivi che permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti senza interferire con l'attività sessuale. In conclusione, possiamo dire che almeno a 50 anni bisogna iniziare a fare una visita con l'urologo, in modo tale da evitare che la progressione dell'ipertrofia prostatica possa portare tutti quei disturbi che poi si possono verificare.
1: Grazie al dottor Francesco Barrese. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12.35.
0: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: dimensione, suono, soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Gli Stadio con canzoni alla radio su Dimensione Suono Soft in diretta. Questa è l'ultima canzone per quanto ci riguarda per oggi, ma prima di lasciarti alle news e poi con Fabiana Sera, con cui stiamo per fare il nostro classico siparietto, ho un consiglio per te. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo Ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cicchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo.

0: grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da €149 al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola. La 25.
6: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. La Camera Ardente per Emma Bonino, dopo la giornata di ieri, ha riaperto oggi dalle 10 fino alle 19. Al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Elish Line, Angelo Bonelli e tanti altri hanno già detto che ci saranno domani i funerali di Stato. In forma laica, in diretta TV alle 12.30, sempre in Campidoglio, e potrà essere seguita anche sul maxischermo in piazza del Campidoglio. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in Viale Parioli, dove un uomo di 40 anni con problemi psichici si è barricato all'interno della propria abitazione dopo aver minacciato con un grosso coltello da cucina i soccorritori. L'allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112 inoltrata dai familiari. Dopo una trattativa di un'ora con un negoziatore dell'arma e l'intervento di una squadra operativa di supporto, viene bloccato in sicurezza e trasportato in ospedale. Un 38enne originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora con precedenti, è stato sorpreso nella notte mentre saccheggiava i garage condominiali di Via Slavia. Stava forzando tre garage con un trapano. In un locale vicino è stata trovata l'area furtiva anche di altri colpi. Tra il materiale spuntano un computer e conserve alimentari. Musica. Patti Smith tornerà nella capitale il prossimo 6 dicembre con un live acustico dedicato a San Francesco. È stata annunciata dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la tappa romana che chiuderà il tour italiano Words and Music Where Francis Walt, della cantautrice, poetessa e artista statunitense. Un omaggio a San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte, avvenuta nell'ottobre del 1226. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: L'ipnotico Andrea Soprani.

0: addirittura ipnotico proprio. Sì, sì. Buon pomeriggio
1: a lei.
0: Sai che cosa?
1: Come?
0: Sa che no, oggi si parla
1: di lei.
0: Sa che giorno è oggi?
1: Sì,
0: è il quiet day. Sa come lo chiamiamo al Napoli? Il fascismo sta quiet day.
1: Lo
0: cinema quiet day. Che cos'è che le causa, sì, le motiva, sì, uno stato di grazia a lei, Cavuoto?
1: Stare solo.
0: Quindi me ne devo
1: andare. No, non intendevo in generale. No.
0: Non è molto carina questa cosa che ha detto. Non è stato molto gentile.
1: In effetti no.
0: Se ne va cortesemente, se ne va da solo.
1: Ho scelto la radio proprio per stare solo. Vedi? Io il microfono, i mamma e tutto.
0: È vero, sempre per dirlo in napoletano. Se ne vada.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro. Grande più di prima.

Raff e Keupe, una straordinaria unione artistica per un brano bellissimo del 1991. C'è Raff con Interminatamente, con lui cominciamo questo bellissimo primo pomeriggio. Questa è Dimensione Suono Soft, Quiet Day, ovvero fascite ma sta Quiet Day, te ne parlo tra pochissimo. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, anche perché inizio settimana ne abbiamo davvero molto bisogno, come abbiamo bisogno di consigli molto interessanti. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modual Serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità, perché solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interesse.

0: esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
12: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
14: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
13: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
13: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
14: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
15: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su

0: abilmente.org.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Oh my car.
3: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro. A 199 euro zero anticipo.
4: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dimensione suono soft.

0: C'è Giova nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft con Io ti cercherò, io ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, trascorriamo insieme 4 ore fino alle 17. Oggi è lo Shin Madakwol Day, come abbiamo detto con Francesco Cavuoto in napoletano, ovvero non so se anche a te capita di vivere delle giornate in cui non sopporti proprio nessuno, personalmente a noi sì, ma comunque dice la scienza che è fisiologico, ecco perché esistono poi delle giornate bizzarre, no? Un po' semiserie con quella di oggi, il Quiet Day, che è dedicata alla quiete, ci offre una scusa preziosissima per abbassare l'isteria interplanetaria, signori, che siamo tutti un po' isterici. Possiamo cominciare con 5 minuti, quindi telefono silenzioso, modalità aereo fuori dalla portata delle nostre mani, schermi spenti, una finestra magari socchiusa o aperta, se il luogo te lo permette, e poi ascoltiamo il vento, un uccellino che cinguetta, il rumore lontano della città, cioè anche dentro la quiete succedono molte cose. Un'altra piccola prova, dice la scienza, percorre un tratto di strada senza auricolare, scegliendo un giardino, un parco, una via poco trafficata, ascolta, oppure bevi il primo caffè della giornata senza scorrere messaggi, sentine il profumo, il calore della tazzina, il gusto che cambia mentre si raffredda pian piano. Quindi all'inizio può arrivare la voglia, no, di riempire subito questo vuoto. Noi non siamo abituati al silenzio e al vuoto, con una canzone, con una telefonata, qualsiasi cosa che ti venga in mente. Invece no, vale anche in compagnia, quindi una pausa nella conversazione può essere piacevole quando smettiamo di considerare quell'imbarazzo che dobbiamo risolvere. No, per una volta lascia qualche minuto senza sottofondo, che siamo sempre pieni di cose. Magari ti accorgerai di quale pensiero stava aspettando proprio il proprio turno per uscire fuori. Che dici, proviamo? Quiet Day, fam sta quieta day, good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: non mi far sentire sola, dimmi che anche a te manca tantissimo. Io ogni tanto rivedo uno dei tanti documentari che ci sono online sul web, perché davvero Whitney Houston è stata se non la più grande, una sicuramente delle più grandi voci mai esistite. A chiudere la nostra prima ora insieme, hai scelto di ascoltare Dimensioni Suono Soft, naturalmente sempre la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato che presenzierà alle esequie di Stato in forma laica di Emma Bonino presso la sala della Protomoteca in Campidoglio domani alle 12.30. I funerali saranno trasmessi in diretta TV e anche sul maxischermo in piazza del Campidoglio. Intanto la Camera Ardente ha riaperto. Anche oggi dalle 10 fino alle 19 al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Torna a suonare la campanella per i 360 alunni dell'Istituto Romolo Balzani, la scuola distrutta nell'esplosione di Via dei Gordiani il 4 luglio 2025. Il plesso completamente riqualificato è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Gualtieri, da vari assessori e il presidente del municipio Quinto Caliste. Il sindaco Gualtieri ha detto lavori in tempi record. Maxi intervento della Polizia di Roma Capitale in occasione del concerto dei Jovanotti al Circo Massimo. Gli agenti hanno individuato un'auto trasformata in un vero e proprio magazzino mobile utilizzato per rifornire la vendita abusiva di gadget durante il live. Il responsabile, un 26enne, è stato identificato e denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione. Tennis: Jannik Sinner risulta iscritto all'Erste Bank Open di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo annuncia il sito ufficiale del torneo ATP 500 austriaco. Il numero uno del mondo, tornato ad allenarsi sul campo a Monte Carlo, superando la fase più critica del suo infortunio, ha completato un ciclo di terapie specifiche al GM Medical di Torino per curare una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero, ma se è vero bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: C'è la dolcezza di Bruno Mars con When I Was Your Man nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' facciamo gli auguri ad una stella, ma una stella davvero molto brillante. Ma intanto, Roma, una città dal respiro internazionale dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore davvero unico. Vendere qui è un'operazione un po' complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. E allora Colliers Progedila SPA è un'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su Progedil.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: Valentino Automobili.

0: Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
2: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre,

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Human Nature, la natura umana, nel 2022 gli avevano diagnosticato una malattia neurologica incurabile e il 12, due giorni fa, ha trionfato alla Plenitude Arena per l'attesissimo primo show dei 16 previsti per il suo grande ritorno in scena. Sto parlando di una stella che è tornata a brillare, noi le facciamo gli auguri, sto parlando della diva Céline Dion. Intanto Natalie Imbruglia.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Tiziano Ferro con Troppo Buono, hai scelto di ascoltare anche oggi il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft con me Fabiana Sera, con i contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Ti dico caffè, ma non ti spoilerò niente, anche perché ho qualcosa di molto importante da ricordarti. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Ti faccio subito un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
2: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
4: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.com.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Bentrovati da Francesco Certo. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente per Emma Bonino, allestita in protomoteca. Prosegue intanto l'omaggio di cittadini e esponenti politici. Stamane in Campidoglio anche il vice premier Tajani. Dalle 19 a piazza del Campidoglio la veglia, ricordo della combattente radicale. Fra gli altri sono attesi Saviano, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Fagnani. Domani poi alle 12.30 funerali di Stato, deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. Vi sarà anche Giorgia Meloni. La cerimonia laica in protomoteca vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica, sarà trasmessa in diretta TV e potrà essere seguita sul maxi schermo in piazza del Campidoglio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini dopo aver ricevuto l'informativa dai carabinieri di Montemario sui due droni avvistati dall'assessore ai grandi eventi Onorato sopra la sua abitazione alla Camiluccia il 4 e il 5 luglio. Onorato Asporto denuncia ai carabinieri del Trionfale, il reato ipotizzato è quello di interferenze illecite nella vita privata. Uno spettacolo di droni ha illuminato il cielo sopra l'Olimpico nella tarda serata di ieri, alla vigilia dell'annuncio ufficiale delle date del nuovo tour degli Oasis. La scritta luminosa Oasis ha subito riacceso l'entusiasmo dei fan. Secondo i rumors, i fratelli Gallagher saranno a Roma il 24 e 25 luglio del prossimo anno, ma gli appuntamenti saranno svelati alle 16. Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo, il messaggio a corredo del post dell'assessore Onorato in risposta a quello degli Oasis, accompagnato dalla bandiera tricolore. Siamo al calcio, la Serie A completa il quarto turno con Torino-Roma alle 18.30 e Como-Parma alla stessa ora. Stasera l'Inter contro l'Udinese, Gasp e Chivu cercano i 3 punti per il primato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Fuori c'è il sole,
3: Ed è tutta la notte che, durante i miei risvegli, penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una delle più iconiche della sua discografia. Mamma mia che bellezza, 1998, Thank You, lei e Alanis Morissette su Dimissioni Sono Soft. Pausa caffè? Tra un po' ti parlo proprio di caffè nella nostra coccola 5 stelle, ma intanto per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modual Serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità perché solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per ben 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito sul sito modual.it oppure passa direttamente in fabbrica. Loro si trovano a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica, tra l'altro proprio a Passo Corese, avrai anche un bellissimo voucher d'ingresso alle terme. Modual Serramenti, apri, guarda e vivi la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.

0: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top Supermercati.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, i family agora, i risparmio di qualità.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici